0: volevo grosso su Mischia. Bravo. Sono neanche lo so.
1: Questo ti bacio c'è.
2: Samo da zapišem ime.
3: Sistrić.
2: Sistrić?
3: Da, to je mama
2: njegova. Hvala. Doviđenja.
3: Doviđenja.